Midumakwela etenne mavate ninda noina sitaratri. Ajit Pererata mehema kiyanna geete liyanne Hemasiri Halpita.

mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica, sono sempre stata